0: true. Man, I got her back.
1: Viva. Viva. L'après-midi. Viva.
2: Viva. La musique.
1: 96.5, 103.5, 103.9.